0: Fire 236, sounding for a
1: Doppler.
0: 236, sì, Roger. Riferiamo a Roger.
2: Vittor Roger, Mina 1, 866.
1: 1866,
2: Lima Alfa 31, 28, 65 con la torre, a 3 horas 10.